sotte cheikh ahmed tijani ndaw delu sene ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit pabja